0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: State sabenta in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla, il caldo scioglie i movimenti.